dice già. Vorrei so cura. Vorrei so cura. Vorrei so cura che non tienes miedo, che non è solo una locura. Repetirte quiero. Porque un amor con un silenziador dispara al corazón y caes de nuevo tú.